0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás escuchando. Estás escuchando La Caminera en Exa FM.